Tobia, te ha uterio, ki te rangi. Mai puke atua, ki whitiraia. Tiri o irirangi, o te a tiawa, toa.